0: no, cosa ce ne facciamo? Non lo vogliamo.
1: Trigger FM. Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor. Yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien.